kurto olorobil irmelili tenebolara marabokel le narok nod enta sopam wore ndarigin tomono isiete tomono naudo merabake ndarigin tikitam ela palisiete neti engite shenia mayen fm ibungagino wen company e pwani oil mwa ormelili olorobil mbako lo kurto adumore laramata klongishu ay magemba eramatare tabaune nolongi amugide ngene laramata ngwito inaishia na sishoreki telepore ongishu ana elata esawa milking jelly netanana enyawe nkitengino nitado wenkiteng kulem ure isite neno olongi uni na ekiyaki ye enda emake ono ongishu na ji ama energy naisho ongishu nono kengolon ubiotisho sida yosesine nebo nasi kule na alegu nitengiteng ndarikini tomono isiete tomono na udo mpaka ndarikini tikitam ela apalisiete.